0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Niente bisogno, no. Niente bisogno per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con sei o sette stole.